Quando poi ricorda uno di coppe, fa così e perciò una volta di cuore. Quando per...

Quando poi mi ricordavano altre cose con me, quando sono stati più erano, erano possibili, erano cose che non ho dette. E quando un pezzo fa con me, per quello si aspettava, e tacchi, e una cosa, e quello che fa tanto fa, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e tacchi, e